0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna fino alle ore 5, mentre per lo stesso motivo sulla A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, sempre fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla 7 Serravalle Genova, dove a seguito di un incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto il traffico è bloccato per chi viaggia verso Genova con un chilometro di coda. E sempre sulla 7 per lavori è chiuso anche il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano fino alle 6 di questa mattina. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova fino alle 5 di questa mattina, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto che va da Pian del Voglio a Barberino per chi viaggia verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova fino alle 5 di questa mattina, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto che va da Pian del Voglio a Barberino per chi viaggia verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna fino alle ore 5, mentre per lo stesso motivo sulla A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, sempre fino alle 5. Da Autostrade è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. Vi informiamo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano fino alle 6 di questa mattina. E sempre sulla 7 per lo stesso motivo è chiuso anche il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, sempre verso Milano e sempre fino alle 6. Da Autostrade è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.

0: Giulia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori sulla A26 dei Trafori è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione di Genova fino alle 5 di questa mattina. Mentre sulla A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto tra Genova-Nervi e Genova-Est verso Genova fino alle 6. Da Autostrade è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. Vi informiamo che questa notte per lavori sulla A26 dei Trafori è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova Savona verso Genova fino alle 5 di questa mattina. Mentre sulla A12 Genova Sestri Levante è chiuso il tratto tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova fino alle 6. Da Autostrade è tutto. Buon

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte per lavori sulla 26 Trafori è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione di Genova fino alle 5 di questa mattina. Mentre sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano fino alle ore 6. È tutto, buon viaggio!
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. Vi informiamo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano fino alle 6 di questa mattina. E sempre sulla 7 per lo stesso motivo è chiuso anche il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia sempre verso Milano e sempre fino alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete. Vi informiamo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla 7 Seravalle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano fino alle 6 di questa mattina. E sempre sulla 7 per lo stesso motivo è chiuso anche il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, sempre verso Milano e sempre fino alle 6. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla A9 lainate Como Chiasso, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Saronno e Turate per chi viaggia verso Como, con il traffico bloccato sul luogo dell'evento e il consiglio di uscire presso la stazione di Saronno e rientrare in A9 a Turate. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, in apertura la 13 Bologna-Padova, dove un incidente sta causando 3 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un'autovettura e un camion. Il traffico al momento defluisce solo sulla corsia. Per le altre notizie, sulla 4 Milano-Brescia, tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano verso Torino, code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti. Verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla A9 Lenate-Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Montolimpino e la dogana di Chiasso verso la Svizzera. E sulla A14 Bologna-Taranto, code tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 verso Ancona. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete in gestione in apertura, la 13 Bologna-Padova, qui per un incidente segnaliamo 4 km di coda in aumento tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un'autovettura e un camion. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per le altre notizie sulla 4 Milano-Brescia, tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano verso Torino ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 25 minuti. Verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 9 Renate Chiasso, per le operazioni doganali, code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. E a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete in gestione. In apertura le notizie della 13 Bologna-Padova. Qui un incidente sta causando 4 km di code in aumento tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un'autovettura e un camion. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per le altre notizie sulla 4 Milano-Brescia, tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano verso Torino, code a tratti con tempi di percorrenza di 25 minuti. Verso Brescia si impiegano 25 minuti per fare il tratto tra Pero e Milano Est. E sulla 9 Lenate-Chiasso le operazioni dogonali stanno causando code tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Ancona. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Per un incidente risolto sulla 13 Bologna-Padova rimane un chilometro di coda tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. E code sulla 9 Lanate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, mentre il traffico rimane ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e in direzione Torino tra la tangenziale Est di Milano e Cormano. E in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo il traffico è congestionato con 4 km di coda a partire da Fine Complanare verso il centro città e code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Ed è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione su tutta la nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli. Per un camion appena rimosso c'è coda tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione Milano. E code per attraversare la dogana sulla 9 Lainate-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia, mentre in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Il traffico è congestionato con 4 km di coda a partire da Fine Complanare verso il centro città. E code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e Bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo e circolazione intensa sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso Capodichino. E guidate con prudenza, ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto al momento, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione su tutta la nostra rete. Iniziamo con la 13 Bologna-Padova. Per un'autoferma c'è coda tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna. Il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di 20 minuti. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, il traffico è ancora congestionato con 4 km di coda a partire da Fine Complanare verso il centro città. E code sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. E circolazione intensa sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Marta verso Porzuoli. Ricordo che stasera per lavori chiuderà dalle 21 alle 5 sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Poche al momento le segnalazioni di traffico. E sulla 13 Bologna-Padova per un'auto rimossa c'è coda tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Mentre il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di 20 minuti. E in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo c'è coda a partire da Portonaccio verso il centro città. E ricordo che stasera per lavori di ammodernamento chiuderà dalle 21 alle 5 sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna e con lo stesso orario sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova e verso Bologna tra Rovigo e Villa Marzana. E ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla nostra rete. Poche al momento le notizie di rilievo. Troviamo code sulla 4 Milano-Brescia, Trappero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. E traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli e il bivio con la 22 Brennero-Modena per chi viaggia da Bologna verso il Brennero. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, c'è coda a partire da Portonaccio verso il centro città. E ricordo che stasera, per lavori di ammodernamento, chiuderà dalle 22 alle 6 sulla 16 Napoli-Canosa il tratto tra Candela e Grotta Minarda in direzione Napoli, mentre dalle 21 alle 5 chiuderà sulla 1 il tratto tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla nostra rete, poche al momento le notizie di rilievo. Troviamo code sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di 20 minuti e traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli, il bivio con la 22 Brennero-Modena per chi viaggia da Bologna verso il Brennero. E ci spostiamo sulla capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, c'è coda a partire da Portonaccio verso il centro città. E code sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. E ricordo che stasera per lavori di ammodernamento chiuderà dalle 22 alle 6 sulla 16 Napoli-Canosa il tratto tra Candela e Grotta Minarda in direzione Napoli, mentre dalle 21 alle 5 chiuderà sulla 1 il tratto tra Parma e Terra di Canossa verso Bologna. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie più importanti. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di 20 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli, per un'auto ferma, si segnala un chilometro di coda tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud verso Napoli. E in prossimità della capitale, per traffico sulla viabilità esterna, c'è coda sul tratto urbano della 24, a partire da Portonaccio verso il centro città. E coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Ricordo che stasera, per lavori, chiuderà dalle 22 alle 6 sulla 16 Napoli-Canosa il tratto tra Candela e Grotta Minarda in direzione Napoli, mentre dalle 21 alle 5 chiuderà sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. E guidate con prudenza, ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, le eccezioni. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di 20 minuti in prossimità della capitale. Per traffico sulla viabilità esterna c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccia verso il centro città. E coda anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. E ricordo che stasera per lavori di ammodernamento chiuderà dalle 22 alle 6 sulla 16 Napoli-Canosa il tratto tra Candela e Grotta Minarda in direzione Napoli, mentre dalle 21 alle 5 chiuderà sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna, con lo stesso orario sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Guidate sempre con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente che vede coinvolta un'auto c'è coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. E il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di 20 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. E in prossimità della capitale per traffico sulla viabilità esterna c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso il centro città. E code anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Ricordo che stasera per lavori di ammodernamento chiuderà dalle 22 alle 6 sulla 16 Napoli-Canosa il tratto tra Candela e Grotta Minarda in direzione Napoli. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli per un incidente. Si segnalano 2 chilometri di coda tra Fine Complanare di Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. E a seguire, per un altro incidente, chiusa l'uscita di Fidenza per chi proviene da Milano, e si segnala coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. E il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di 20 minuti, e sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Borgo Panigale il bivio con la 13 Bologna Padova verso Ancona, e in prossimità della capitale per traffico sulla viabilità esterna c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma Teramo a partire da Portonaccio verso il centro città, e code sulla diramazione di Rosma Sud tra Torrenova e il bivio con il Gra verso la città. E ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La notizia di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli per un incidente che vede coinvolti un camion e un'auto. Si segnalano 3 km di coda tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna. 1 al momento la corsia al transito e a seguire per un altro incidente. È chiusa l'uscita di Fidenza per chi proviene da Milano e si segnala coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. E il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia, sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il Bivio, con la 7 Serra Valle Genova verso Genova e coda anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il Bivio, con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. E in prossimità della capitale traffico sulla viabilità esterna sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso il centro città. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli per un incidente che vede coinvolti un camion e un'auto. Si segnalano 5 km di coda tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna. Una al momento la corsia al transito. E a seguire un altro incidente sulla 1 causa 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. E coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. E sulla 14 la coda è per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. E in prossimità della capitale il traffico sulla viabilità esterna sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso il centro città. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione scorrevole sull'intera rete autostradale, con qualche eccezione, in particolare sulla 1 a Milano-Napoli, dove a causa di un incidente tra un'auto e un camion rileviamo code di 6 km in aumento tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Una è la corsia aperta al transito mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803 111. E ancora in autosole, per un incidente tra due auto appena risolto, ci sono code di 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Qui si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. È il traffico intenso, infine, la causa delle code sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione scorrevole sull'intera rete autostradale, con qualche eccezione, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente tra un'auto e un camion rileviamo code di 6 km in aumento tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Una è la corsia aperta al transito, mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. E ancora in A1, per un mezzo in avaria appena rimosso, ci sono code di 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze e il traffico torna a defluire su tutte le corsie disponibili. Ed infine, per traffico intenso, ci sono code sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Per il momento da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione scorrevole sull'intera rete autostradale, con qualche eccezione. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove un incidente genera code di 3 km in aumento tra Bologna e Interporto e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. I soccorsi sono sul posto. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente ora risolto, ci sono code di 4 km tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Qui si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. E ancora in A1, per un mezzo in avaria appena rimosso, ci sono code di 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Anche in questo caso il traffico torna a defluire su tutte le corsie. Per un altro mezzo in avaria ci sono code anche sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Badia in direzione di Firenze. I soccorsi sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove a causa di un incendio è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di 3 km. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori

Per informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla 13 Bologna-Padova invece un incidente appena risolto genera code di 3 km tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Bologna. Qui si torna a viaggiare su tutte le corsie. È un mezzo in avaria poi la causa delle code di 4 km sulla 1 a Milano-Napoli tra la fine della complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Infine un incidente genera code sulla 24 Roma-Ter non gestita dalla nostra società tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio, a più tardi.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai un

parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con ERA è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 12 Roma-Civitavecchia, dove a causa di un incendio è stato chiuso il tratto tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di 3 km. I soccorsi sono sul posto. Ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla 13 Bologna-Padova invece un incidente genera code di 4 km in aumento tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. È un mezzo in avaria poi la causa delle code di 4 km sulla 1 Milano-Napoli tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Infine un incidente tra due auto sulla 24 Roma-Teramo non gestita dalla nostra società genera code tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandela verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento

Da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove è stato chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma a causa di un incendio. Al suo interno il traffico è bloccato con 3 km di coda, traffico bloccato con 2 km di coda anche in direzione opposta. A chi è diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Fregene. I soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi sulla 1 direttissima, dove un mezzo in avaria genera code di 4 km in galleria in aumento tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. Ed è ancora un incidente la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona, dove registriamo code di 4 km in aumento. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità partendo dalla notizia più importante. Sulla 12 Roma Civitavecchia, a causa di un incendio, è stato chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma. Al suo interno ci sono 3 chilometri di coda. 3 chilometri di coda anche in direzione opposta e dunque verso Civitavecchia. A chi è diretto verso Roma dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, consigliamo di percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Torri in Pietra. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente si sono formate code di 4 km in aumento tra Faenza e Forlì verso Ancona. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla stessa 14 segnaliamo infine code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla notizia più importante sulla 12 Roma Civitavecchia. A causa di un incendio è stato chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma. Al suo interno ci sono 2 chilometri di coda, 1 chilometro di coda anche in direzione opposta. A chi è diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, consigliamo di percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare in auto.

strada Torri in Pietra. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente ora risolto ci sono code di 4 km tra Faenza e Forlì verso Ancona. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito, prevediamo quindi miglioramenti nel corso della prossima mezz'ora. Sulla stessa 14 segnaliamo code per lavori anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona e infine per flussi intensi ci sono code sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove a causa di un incendio è stato chiuso il tratto compreso tra Cerveteri

e torri in pietra in direzione della capitale. Al suo interno ci sono 2 chilometri di coda. Inoltre segnaliamo code di 2 chilometri a partire da Santa Severa. A chi è diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, consigliamo di percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Torri in Pietra. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente ora risolto ci sono code tra Faenza e Forlì verso Ancona. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. Restando sulla 14 segnaliamo inoltre code per un mezzo in avaria nel tratto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni contattate il nostro call center viabilità all'803 111. Ed è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità partendo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove a causa di un incendio si sono formate code di un chilometro tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. I soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi sulla 12 Genova Rosignano Marittimo, dove un mezzo in avaria genera code tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano Genova verso Genova. Situazione simile sulla 14 Bologna Taranto, dove un altro mezzo in avaria causa code di 2 chilometri in aumento tra Faenza e Forlì verso Ancona. Per maggiori informazioni contattate il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Restando sulla 14, un altro mezzo in avaria genera code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Infine, per lavori ci sono code sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla notizia al momento più importante che interessa la A26 Genova-Gravellona-Toce, dove a seguito di un incidente tra Ovada e il bivio per la diramazione con Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce il traffico è bloccato.

bloccato. Segnaliamo poi code di 3 km per un incendio sul 12 Roma Civitavecchia, nel tratto compreso tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma. I soccorsi sono ancora sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Ci spostiamo ora sulla 14 Bologna Taranto, dove a causa di un mezzo in avaria appena rimosso rileviamo code di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 26 Genova-Gravellona-Toce, dove a seguito di un incidente in entrambe le direzioni il traffico è bloccato con 3 km di coda verso Gravellona e 1 km di coda verso Genova. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Ci spostiamo ora sulla 12 Roma Civitavecchia, dove a seguito di un incendio si sono formate code di 3 km tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione della capitale. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico intenso rileviamo code tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. E per traffico intenso code anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 dei trafori, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto tra Ovada e il bivio per la diramazione Predo Sabettole verso Gravellona, il traffico non è più bloccato in direzione di Gravellona, ma registriamo 5 km di coda e un verso Gravellona e 1 km di coda verso Genova. Ci spostiamo poi in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in entrambe le direzioni ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova registriamo code verso Ancona con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, dove ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio, tempi di percorrenza di 40 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: talk about.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom SPA e Esta Energy SPA.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove tra Mazzone e il bivio per la diramazione Predosabettole verso Gravellona permangono 6 km di coda per un incidente da poco risolto. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Viale Certosa e Milano Est ci sono coda tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro registriamo code verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, dove ci sono coda tratti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Inoltre, sempre sulla 14, per lavori in direzione di Ancona, c'è un chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove tra Masone e il Bivio per la diramazione e per Predo Sabettole verso Gravellona sono 3 km di coda per traffico congestionato. Ci spostiamo poi sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Viale Certosa e Milano Est ci sono coda tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni. Flussi intensi poi sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro ci sono code verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, dove ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e il Bivio per il raccordo di Casalecchio, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Trafficato anche il tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzana e il Bivio per la 1 direttissima ci sono code a tratti in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino ci sono code tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sul tratto Emiliano della 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro ci sono code verso Ancona con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, dove ci sono code tratti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casale con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato anche il tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. Prossimo appuntamento tra circa un quarto d'ora.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sul tratto Emiliano della 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro ci sono code verso Ancona. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove ci sono coda tratti tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato anche il tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. Prossimo appuntamento tra circa 15 minuti.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Cormane e Sesto San Giovanni verso Brescia sono code per un veicolo in panne. Flussi intensi sulla 8 Milano-Varese con coda tratti tra Lainate e Legnano verso Varese. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove ci sono code per traffico intenso tra Genova Pigli e il bivio per la 7 Serravalle Genova verso Genova. Trafficato poi il tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione anche al sud, dove sulla tangenziale cittadina di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta sono code per traffico intenso in direzione di Pozzuoli. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poca l'eccezione al momento. Partiamo dalla 8 Milano Varese, dove tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Legnano verso Varese sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sulla tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code in direzione di Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 7 Serravalle Genova, dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione in direzione opposta, dove dalle 23 alle 6 verrà chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla 8 Milano Varese, dove tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Legnano verso Varese sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche al sud, dove sulla tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code in direzione di Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 7 sulla Valle Genova, dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Capo di Chino e Corso Malta sono code in direzione di Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 7 Sera Valle Genova, dalle 22 alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova Savona, dove dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione in direzione opposta, dove dalle 23 alle 6 verrà chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. Prossimo appuntamento tra circa un quarto d'ora.

0: meglio di no.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 7 sarà Valle Genova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Chiuderà il tratto tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova Savona, dove dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove dalle 23 alle 6 verrà chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze. Situazione simile anche sulla 12 Genova Sesti Levante, dove dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Genova Nervi e Reco verso Sesti Levante, e per lo stesso motivo sulla 26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra il bivio per la 10 Genova Savona e quello con la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
1: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 7 sarà Valle Genova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Chiuderà il tratto tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove dalle 23 alle 6 verrà chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze. Situazione simile anche sulla 12 Genova Sestri Levante, dove dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Genova Nervi e Reco verso Sestri Levante. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. Prossimo appuntamento tra circa 15 minuti.

0: one time.
1: Via Radio. Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 7 sulla Valle Genova dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione in direzione opposta, dove dalle 23 alle 6 verrà chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze. Situazione simile anche sulla 12 Genova Sesto Levante, dove dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Sesto Levante. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. Prossimo appuntamento tra circa un quarto d'ora. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo l'intera rete autostradale gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Adriatica tra San Severo e Foggia, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Firenze resterà chiuso fino alle 6 di domani mattina. Per le stesse ragioni sull'A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona riaprirà invece alle 5 di domani mattina. E con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia resterà chiuso fino alle 5 di domani mattina. Per le stesse ragioni sulla 7 Serravalle Genova il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova riaprirà invece alle 6 di domani mattina. E con questo per il momento è tutto.
0: RTL

0: Via Radio.
1: TG di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 8 Milano-Varese dove per l'incidente di un mezzo pesante si è formata coda tra lo svincolo Lainate-Arese e il bivio con la 9 Lainate-Chiasso verso Varese. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso, mentre per la chiusura per lavori del tratto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, sempre nella stessa direzione, si è formata coda tra Legnano e Castellanza. Con questo è tutto, buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 8 Milano-Varese, dove per l'incidente di un mezzo pesante si è formata coda tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e il bivio con la 9 Lainate Como-Chiasso verso Varese. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso, mentre per la chiusura per lavori del tratto tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, nella stessa direzione registriamo coda tra Legnano e Castellanza. Con questo per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 8 Milano-Varese, dove per l'incidente di un mezzo pesante si è formata coda tra il bivio con la tangenziale ovest di Milano e il bivio con la 9 Lenate-Como-Chiasso verso Varese. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso, mentre per la chiusura per lavori del tratto tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, nella stessa direzione si è formata coda tra Legnano e Castellanza. Con questo è tutto.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla A56 tangenziale di Napoli, dove per un incidente da poco avvenuto si è formata coda tra il Vomero e Camaldoli in direzione della diramazione Capodichino. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale unitamente a tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.
0: RTL

0: meglio di no.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla maggior parte della rete. Registriamo un'unica eccezione sulla A56 tangenziale di Napoli, dove segnaliamo coda per traffico intenso tra Vomero e Camaldoli in direzione della diramazione Capodichino. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio verso Firenze resterà chiuso fino alle 6 di mattina. Al tempo stesso sulla 7 Serra Valle Genova tornerà disponibile al transito il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova, chiuso temporaneamente per le stesse ragioni. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare lungo l'intera rete autostradale gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e il bivio con l'A27, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che per programmati lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona resterà chiuso fino alle 5 di mattina. Prima di chiudere vi ricordiamo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia.